Se paria di canivali meistero volia, chiassa ne tocca nome toccanis, alefticosi faieris, pitane cortati, venica rigani calatti, che ne fagane toccanis, me toccano, toccanome toccanistero la po'.

cozzagna o degli affilla, ve felo ute biberò ute bipilla, felo mono, namu milas, ya milla.

Metocanis, Alefticos, Ithaieris, Ithana cortati, Venica rigani calati, Che le fa Metocanis, Metocano, Tocano, Metocanis, Tero Napo.

mare sune ta spor. Me vroci, me cioni, me chalasi, atromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i vuri, spasse, spasse, coppa cos mio record. Calmerix in scato de birasi, atromito scalpasi,

Se pania di carivali meistero vulia, chiassa ne tocca nome toccanis, aleftikosi faieris, itane cortati, veni carrigani calatti, che ne fagane toccanis, me toccano, toccanome toccanistero la po'.